fai quello che ti pare, così come faccio io. Fai quello che ti pare. Non guardare.